non potessi sapere che io sempre fui so di voi, o se sempre fui so di